creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

0: cos'è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato.
1: Ah sì?
0: Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

solamente dire oh oh. 20 anni dopo, cioè un decennio doppio, come ti diverti quando puoi?

0: costume, diciamo, dato che si parla dell'uomo ragno, il costume è perfetto. Allora, Max nel brano parla di 100 lire, lo chiarisco per i più giovani. La lira era un'antica moneta dal valore di scambio molto alto, che permetteva di acquistare addirittura del cibo, cosa che oggi con l'euro pare impossibile.
1: Ciao Max, sono Emilio Zio. Volevo dirti che a uccidere l'uomo ragno sono stato io. Mi aveva rotto i coglioni.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

hai il cuore pulito come appena nevicato, ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito che ti fa capace d'arrabbiarti, poi subito di calmarti, e che di amarmi non ha mai dubitato, e amo il tuo sapore di fragole e di panna d'estate, d'erba appena calpestate. Ti amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue.

se stessi. E ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Delta.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Schlein è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Lo ha detto la segretaria del PD Eli Schlein, chiudendo la festa nazionale dell'unità, a Reggio Emilia. Cambiamo argomento. Il Napoli ritrova la vittoria, contro il Bologna decide Lobotka. Dopo tre sconfitte consecutive, Champions compresa, il Napoli batte il Bologna 1-0 e vince la sua prima partita in casa sotto la gestione di Massimiliano Allegri. È un gol di Lobotka su assist di uno scatenato Favasuli a proiettare i partenopei a quota 6 punti in classifica, mentre continua il digiuno di vittorie dei rossoblù, fermi al punto conquistato nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Tra le notizie del giorno. MPS, Paparella Intesa San Paolo crea valore per gli azionisti. Due operazioni che possono sembrare simili perché entrambe puntano a valorizzare gli azionisti, ma che, a guardarle più da vicino, hanno una natura profondamente diversa. Cambiamo argomento. Gol ed emozioni al Via del Mare, il Lecce la spunta sul Monza per 3-2. Il Lecce regala spettacolo ed entusiasma ai propri tifosi davanti a un Monza che però, dato per morto e sepolto, si rianima e sfiora addirittura il pareggio in un finale confuso e convulso che ha tenuto i 26.000 del Via del Mare con il fiato sospeso. Pronti via, al primo angolo della partita passa il Lecce. Tra le notizie del giorno. Conte primarie non vanno fatte a ridosso della campagna elettorale. Il PD ha chiarito che per loro vale la regola del partito che prende più voti. Noi abbiamo detto che questo non è possibile, non rientra nelle nostre caratteristiche. Dall'estero. Antonelli detta legge anche in Spagna, Leclerc quarto e ritiro Hamilton. Andrea Kimi Antonelli concede il bis dopo Monza e trionfa anche nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes gestisce con sapienza una gara molto tirata e resiste al tentativo di assalto finale dell'olandese Max Verstappen, che conquista un ottimo secondo posto a bordo della sua Red Bull. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, le cozze gratinate.
1: Prego?
0: Per l'ordine.
1: Ordine? Quale ordine, scusi?
0: Delle cozze gratinate.
1: Cozze gratinate?
0: Cozze, mitilli.
1: Ma noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
0: E chi le ha ordinate?
1: Come so io?
0: Che facciamo, mo le buttiamo?
1: Ma scusi, ma lei chi è?
0: Supermarket.
1: Io non la conosco.
0: Quindi le
1: non ho capito.
0: Le diamo a qualcun altro, casomai.
1: Che ne so io?
0: Vabbè, peccato, sono buone.
1: Arrivederci.

grosse gratinate, incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, ce n'è per tutti, ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello

E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno, disperato, chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando, senza saperlo, la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza, con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no? In merito a questa storia dei cocci.
0: Che roba è?
1: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
0: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
1: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così?
0: Ma di che cosa parla?

0: bellezza, ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok. La Miss si è fatta avanti sorridente, sfilando al centro del palco e verso il pubblico, prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama, ma Paraguay, facendo quindi riferimento ad un'altra partecipante, Cecilia Romero. Le immagini ormai diventate virali sui social mostrano il momento di gloria di Isamar Herrera, che una volta resasi conto dell'errore è tornata al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panamense, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
1: Io ho vinto, magari.
0: Non lei, quella che faceva la sfilata.
1: No, non per niente io.
0: Chi ha vinto?
1: Che ne so io.
0: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
1: No, non lo so.
0: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
1: Non lo so, guardi,

0: E questo è il Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono. A breve scopriremo quale sarà l'album che abbiamo deciso di recensire questa settimana.
1: Guarda, che tal?

scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato, faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole, sai che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

riparte finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprile come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
0: No, io non sono, non ne capisco.
1: Per la, per il disco della settimana, l'album.
0: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
1: Ah, quindi
0: ieri sera mi hanno dato sto fastidio.
1: Allora potrebbe provare a accendere la radio, casomai.
0: Io non lo so, ora lo devo dire al, lo dica al dottore.
1: Ecco, senta col dottore che a volte, per quanto riguarda anche la frequenza, potrebbe fare qualcosa.
0: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata, perché io questo non ne capisco.
1: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
0: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
1: Ah, allora guardi, provi a fare così, le con piccolo.
0: No,
1: con...
0: io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
1: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
0: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
1: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
0: Prego, prego.
1: E il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, è pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo, con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi è la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana, è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata e

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
0: Di che sta parlando? No.
1: Di Mamma Mia.
0: Ha sbagliato numero?
1: No, quella degli ABBA.
0: No, no.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: Pronto.
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene, no? Io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Ah,
1: hanno...
0: A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
0: Sì, loro...
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No, no.
1: Lo suona il flauto come per un

0: Piani, no?
1: No, perché io non dico, quindi.
0: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie per te.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana oggi lunedì con ovviamente il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi c'è Alberto Dragoni, componente del gruppo musicale dei Mavericks, che intanto vi presento. Alberto, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Alberto, tu saresti, ciao. Scusa ti faccio questa domanda, cantante, chitarrista, che figura?
1: No, io sono il batterista, il drummer
0: dei Mavericks, questa band con questa sonorità molto molto roccheggiante, particolare, ed è una benedizione quando in radio arrivano delle canzoni del genere, visto poi comunque quello che ad oggi arriva nelle radio degli italiani, ma non entriamo in polemica.
1: Esatto.
0: Allora Alberto, voi oggi presentate Mavericks Radio, dunque con questo brano voi entrate a gamba tesa contro i sorrisi finti e le pose di plastica che sembrano dominare ovunque oggi. Questo brano è un vero e proprio manifesto di ribellione. Quanto è difficile oggi mantenere questo spirito sporco e vero in un mondo musicale che spesso preferisce la perfezione?
1: Allora Nico, il nostro cantante, che è poi la persona che scrive lyrics dei brani, ha voluto proprio fare un brano su questa parlando di questa ipocrisia un po' che regna sovrana nel mondo in generale, ma soprattutto nel mondo della musica, sì, bravi, belli, poi però ciao, nel senso, purtroppo spesso c'è, soprattutto in questo paese, ma non voglio comunque entrare in polemica, no, come ti dicevo prima.
0: E stiamo al telefono tre ore, così è normale.
1: C'è molta ipocrisia, vanno sempre un po' avanti gli amici, è un modo di fare molto, molto italico, ecco, conosco questo, faccio quello, amico mio, cugino mio, e infatti noi ci andiamo così solo all'estero, praticamente. Perché
0: c'è molta più meritocrazia all'estero sulla musica rispetto che in Italia.
1: Non è che voglio fare l'esterofilo a tutti i costi, perché poi sai, io amo questo paese, però sì, oggettivamente sì, mi spiace dirlo, ma sì. E questo era un po' un brano, uno sfogo un po' in questo senso.
0: Ma sai che forse, come hai detto tu prima, cioè l'Italia si appoggia molto l'arte sulle conoscenze, quindi questo vale per tutti gli ambiti artistici, e quelli che ce la fanno perché sono bravi sono delle mosche bianche, diciamo questo, ma invece sì. All'estero spesso e volentieri si trova, forse la gente ha un altro tipo di mentalità, non lo so, ragiona diversamente, ma però è brutto. Sarebbe bello insomma poter dire la propria anche nella propria terra di origine.
1: È brutto dover fare sempre così tanti chilometri per fare dei bei concerti,
0: vabbè, però la soddisfazione poi del palcoscenico ripaga sempre tutto,
1: ecco. Sì, assolutamente, infatti li facciamo sempre molto volentieri.
0: Ascolta Alberto, il pezzo trasuda l'urgenza tipica del cowpunk, oltre all'energia pura, cosa rappresenta per voi la frequenza Mavericks rispetto al rumore bianco che sentiamo in radio?
1: Noi facciamo un genere che abbiamo scoperto poi essere cowpunk, in realtà, nel senso che pensavamo di aver inventato qualcosa, invece non è vero, nel senso che abbiamo detto facciamo un po' di punk, siccome Nico, cantante chitarrista, è anche molto legato al country, è venuto fuori un po' questo blend di questi due generi e ci è piaciuto subito, abbiamo detto wow, siamo forti, sembriamo un po' Social Distortion, però una cosa ancora un pochino più, ma poi abbiamo scoperto che cowpunk esiste dagli anni 80, quindi alla fine non abbiamo assolutamente
0: fatto una rivisitazione, ma, diciamo, in chiave più contemporanea.
1: Sì, esatto. L'abbiamo riproposto con suoni un pochino più moderni e
0: questo sicuramente vi ha dato quella possibilità appunto di far la differenza nel palcoscenico musicale. Oggi purtroppo siamo invasi adesso da, prima si diceva col computer tutti possono fare musica, adesso oggi con l'avvento dell'intelligenza artificiale anche la nonna può fare una canzone, pubblicarla su, e questo sta creando una confusione assurda e insomma non so come andrà a finire. Io mi auguro che arrivino a gamba tesa, perché purtroppo non so se ti è capitato di ascoltare ultimamente YouTube ad esempio, YouTube Music, ogni due brani ne arriva uno di quelli, e sta cosa fa schifo.
1: Ma penso che, anzi non lo penso, che anche nel mainstream italiano ormai molti brani siano scritti, io più che altro lo spero, nel senso che sì, l'intelligenza artificiale, prima esatto, i computer aiutavano a scrivere scrivere musica, adesso il computer, adesso l'umano aiuta il computer a scrivere musica.
0: Esatto, esatto. Siamo arrivati
1: a una cosa, abbastanza trash. Però devo dire una cosa, noi non usiamo nessun marchingegno strano, noi ci mettiamo sul palco senza neanche il click, senza basi, suoniamo, siamo in tre e facciamo musica un po' come si fa
0: alla vecchia maniera.
1: Dire alla vecchia, perché così e basta.
0: Ecco, cioè, la musica è quello, ragazzi, cioè la musica, esatto, non è la vecchia o la nuova, fare musica vuol dire, esatto, prendere uno strumento e suonare, esatto, quindi
1: esatto.
0: È poi oggi che non si fa musica, e chi la fa in quel modo è convinto di essere un musicista, e questo sta veramente creando confusione.
1: È un cantante esatto, che canta con l'autotune, che come se io suono la batteria con sotto la base della batteria, che dice vabbè, grazie a che, cioè, vabbè
0: Alberto, allora, questo è un discorso che magari affronteremo in un'altra occasione.
1: Stiamo toccando tutti i tasti dolenti uno dietro l'altro,
0: esatto concentriamoci su di voi. Alberto, prima di ascoltare il vostro Mavericks Radio, dei contatti social dove potervi trovare sul web?
1: Ma guarda, allora, noi siamo su tutti i social standard, quindi siamo su Spotify, basta scrivere Mavericks, mi raccomando con la X, siamo su Instagram Mavericks_cowpunk, siamo su, forse anche su Facebook, anche se ormai Facebook non usiamo più molto, però siamo su TikTok addirittura, sempre con Mavericks con la X, cowpunk, e basta. Beh, su YouTube Mavericks,
0: Spotify, insomma,
1: che ci trovate,
0: esatto,
1: Spotify, tutti,
0: si aprirà
1: tutto
0: il vostro mondo. Alberto, io ti ringrazio molto di essere stato compagnia, salutaci ovviamente gli altri componenti dei Mavericks, e a questo punto con un immenso piacere ci ascoltiamo Mavericks Radio. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a te, ciao a tutti, ciao.

0: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi. Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
1: Ma che bello!
0: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
1: Ma che bello! Cos'è?
0: No, stiamo leggendo la favola.
1: Ma che favola?
0: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
1: Ma cosa c'è? Chiama me?
0: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
1: Ma va di qua, che voglio dire, va.
0: I nipoti glielo dicevano sempre:
2: nonna, hai del verde in bocca.
0: E lei, serafica:
3: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
1: Non ho capito.
0: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
1: Io non ho capito e non mi interessa.
0: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
1: Io non ci capisco niente di queste cose.
0: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
4: apra pure la bocca, signora.
0: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
2: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
1: Vieni a chiedere a me, che ho 84 anni, se puoi dire cosa vuol dire.
0: Cioè, lei non lo non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
1: No.
0: Ma come ha fatto la signora ad averlo, per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale?
1: Sì.
0: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
1: Non so niente.
0: Ah, non lo conosce?
1: No.
0: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
1: Ma dove era? Per il mio...
0: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
1: Non so niente.
0: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.

0: Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato e di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Immigrazione. Salvini revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati. Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Giornale Radio. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico Ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Dall'estero. Ucraina, Tajani, l'attacco russo al confine con la Polonia è una provocazione. L'attacco al confine con la Polonia è un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi. Cambiamo argomento. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Schlein, è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa nazionale dell'unità, a Reggio Emilia. Cambiamo argomento. Il Napoli ritrova la vittoria, contro il Bologna decide Lobotka. Dopo 3 sconfitte consecutive, Champions compresa, il Napoli batte il Bologna 1-0 e vince la sua prima partita in casa sotto la gestione di Massimiliano Allegri. È un gol di Lobotka su assist di uno scatenato Favasuli a proiettare i partenopei a quota 6 punti in classifica, mentre continua il digiuno di vittorie dei rossoblù, fermi al punto conquistato nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Tra le notizie del giorno. MPS, Paparella Intesa San Paolo crea valore per gli azionisti. Due operazioni che possono sembrare simili perché entrambe puntano a valorizzare gli azionisti, ma che, a guardarle più da vicino, hanno una natura profondamente diversa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme,
9: l'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Immigrazione. Salvini revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati. Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Giornale Radio. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico Ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Dall'estero. Ucraina, Tajani, l'attacco russo al confine con la Polonia è una provocazione. L'attacco al confine con la Polonia è un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi. Cambiamo argomento. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Schlein, è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa nazionale dell'unità, a Reggio Emilia. Cambiamo argomento. Il Napoli ritrova la vittoria, contro il Bologna decide Lobotka. Dopo 3 sconfitte consecutive, Champions compresa, il Napoli batte il Bologna 1-0 e vince la sua prima partita in casa sotto la gestione di Massimiliano Allegri. È un gol di Lobotka su assist di uno scatenato Favasuli a proiettare i partenopei a quota 6 punti in classifica, mentre continua il digiuno di vittorie dei rossoblù, fermi al punto conquistato nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Tra le notizie del giorno. MPS, Paparella Intesa San Paolo crea valore per gli azionisti. Due operazioni che possono sembrare simili perché entrambe puntano a valorizzare gli azionisti, ma che, a guardarle più da vicino, hanno una natura profondamente diversa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sinner resta in vetta al ranking ATP, ribacchina nuova regina mondiale. Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP nonostante sia ancora ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli US Open, precede proprio il trionfatore di New York, il tedesco Alexander Zverev, in testa alla race, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico Ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Cambiamo argomento. A ottobre torna Zing, a Rimini due giorni dedicati a innovazione e tecnologia. Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna ZNG, Zone of Innovation and Growth, l'evento di VAR Group dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alle persone. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Salvini revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati. Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Giornale Radio. Dall'estero. Ucraina, Tajani, l'attacco russo al confine con la Polonia è una provocazione. L'attacco al confine con la Polonia è un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi. Cambiamo argomento. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Schlein, è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa nazionale dell'unità, a Reggio Emilia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità, novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
4: Bentornati a Suoni all'Alba, il nostro spazio dedicato alla musica, alle storie che attraverso una canzone scelgono di raccontarsi. Sono Giulio Berghella e anche oggi incontreremo artisti con i loro nuovi brani da conoscere insieme. Allora, noi siamo pronti, sicuramente lo siete anche voi, non ci resta che farvi entrare nel mondo di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Un brano che ripercorre i movimenti belli della vita con gratitudine, con lo sguardo già rivolto in avanti. Al centro del sound c'è il basso, con un'impronta funk che restituisce energia e movimento. Antonio Summa, musicista, bassista, arrangiatore, autore, produttore, con una carriera che attraversa molti decenni della musica italiana. Ha lavorato come session man accanto ad artisti come Roberto Vecchioni, Sergio Caputo, Marco Ferradini e Leano Morelli. È stato frontman dei Klaxon e nel tempo ha firmato produzioni e composizioni per numerosi interpreti. Nel 2025 ha partecipato a The Voice Senior e ha riacceso il desiderio di tornare a scrivere e cantare in prima persona. Antonio, benvenuto a Suoni all'Alba e complimenti per il tuo singolo dal titolo Flashback.
1: Ciao a tutti, grazie, che bella presentazione.
0: Ma grazie a te, Antonio, grazie a te per questo singolo che ricordo, il titolo è Flashback, che abbiamo appena ascoltato. Ecco, Antonio, Flashback guarda i momenti belli del passato, no? Senza diventare poi alla fine un brano nostalgico, perché non lo è nostalgico.
1: Qual è
0: stato il ricordo, il sentimento che ha acceso questa scintilla di questa canzone?
1: Ma innanzitutto il ricordo è stato di tutti i miei momenti passati. Io vivo di musica ormai da 50 anni, mm-hmm. Ho cominciato giovane a fare musica, e il ricordo è questo percorso musicale che mi ha portato fino adesso a una veneranda età. E poi ho detto, caspita, perché uno che ha una certa età, io so 72 anni, non può rimettersi in pista, non può perché? Chi l'ha detto? E allora mi sono. Perché la musica è a tutto tondo. Ci sono dei musicisti che hanno 80 anni, guarda,
0: ma
1: i
0: certo,
1: Beatles, guarda,
0: ma certo.
1: che si propongono e sono sempre attuali. Capisci? Cioè,
0: certo.
1: deve essere un po' smitizzata questa cosa. In Italia, quando hai già 30 anni sei vecchio,
0: sì.
1: Chiudono le strade, e questa è una brutta cosa.
0: Assolutamente sì, infatti ecco, la carriera tua è lunga, no? L'hai trascorsa spesso dietro le quinte come musicista, sei stato arrangiatore, sei produttore, ecco, e quindi, come mi raccontavi prima, è stata quasi una necessità tornare a essere te stesso, frontman, no? Della situazione. Ma The Voice Senior in qualche modo ci ha messo lo zampino su questa decisione.
1: Sì, mi ha risvegliato questa voglia di essere implicato in prima persona, perché io, quando ho cominciato a suonare ai tempi, dopo vari gruppi, avevo formato un gruppo che si chiamava Klaxon.
0: Sì.
1: Eravamo prodotti dalla Fonicetra, dove c'era Mara Maionchi,
0: sì,
1: la famosissima Mara, e il gruppo era formato da me, un chitarrista che adesso insegna a Modena chitarra, e poi c'era il mitico Rocco Tanica di Elio le Storie Tese.
0: Sì.
1: Che io ero il frontman, questa cosa qui mi è rimasta, che poi io dopo ho deciso di non andare avanti più a fare il cantante, ma fare il session man, perché a quei tempi, insomma, guadagnavo di più, diciamo,
0: sì,
1: la verità. E poi invece adesso mi è tornata la voglia di rimettermi in pista, ho trovato una vena creativa soddisfacente, e infatti adesso a settembre uscirà un nuovo singolo,
0: uh-huh,
1: e prevedo anche l'uscita di un album, non so se per Natale o per la primavera prossima.
0: Uh-huh. Ecco, nel brano, il brano è bellissimo, coinvolgente.
1: Grazie,
0: E si sente anche questa tua identità di bassista, no? C'è il funk, il groove, hanno un ruolo veramente centrale. Ecco, quando c'è la composizione, ragioni come bassista, oppure poi alla fine bisogna guardare anche a quello che è la voce, il testo, l'idea generale della canzone?
1: No, io parto sempre dalla melodia. E poi chiaramente cerco di fare brani dove il basso può essere inserito in maniera predominante. In questo brano qua, diciamo, il basso fa una linea che, diciamo, è un po' ripetitiva, ma è volutamente così perché dà quel senso di funk, di fusion.
0: Sì.
1: Io ho militato anche in vari gruppi, tra gruppi jazz, fusion, diciamo, come musicista la mia anima è impostata su un genere funk, dai Weather Report a Marcus Miller, quel genere lì.
0: Ma
1: poi dopo melodicamente chiaramente mi appoggio alle melodie italiane, faccio anche, ho scritto anche un brano per il brano Ermina Power. Mm-hmm. Nel 2020, sì, uh-huh. Sì, sì, Raccogli l'attimo è un mio brano.
0: Ah,
1: e li ho fatti riunire perché il brano gli è piaciuto sia
0: sia Albano
1: che Romina, che hanno deciso di riunirsi.
0: Ah, che bello.
1: Ed è stata una soddisfazione immensa. Poi ai tempi, quando avevo 18 anni, che ero in Policetra con la Mara Maionchi, ho scritto anche un brano per la famosissima Dalida.
0: Ah,
1: ai tempi, sì,
0: certo,
1: sì.
0: Certo.
1: Perciò ho sempre accoppiato questa vena creativa come autore e accoppiata anche al fatto di essere musicista e essere un session man che ha fatto tournée, dischi e varie cose.
0: Mm. Ecco, il testo di Flashback è firmato da Pier Sante di Biase, no? Mentre la musica è tutta tua. Come avete lavorato insieme per trovare poi questo bellissimo equilibrio tra le parole, la memoria, la musica e l'energia positiva che c'è in questo brano?
1: Allora, Pier Sante è un autore che io ho conosciuto più giovane di me, e lui fa un genere faceva rap.
0: Ah.
1: Però mi piace perché scrive molto bene. E lui è stato, io dico la verità, il pezzo l'ho mandato a vari autori anche famosi, ma non hanno trovato la chiave giusta per esprimere la melodia di questo brano, che è una melodia abbastanza moderna, non è una melodia sdolcinata. Allora ci voleva un ragazzo giovane che potesse, diciamo, fare in modo che il testo risultasse bene su questa, perché è tutta spezzettata, è un problema,
0: mm-hmm.
1: Perché in italiano bisogna fare, quando fai una melodia, le melodie di solito sono lunghe, hanno note lunghe, ed è più facile, invece
0: certo.
1: In questo caso qui è tutto spezzettato ed è venuto fuori una cosa carina, ecco.
0: Assolutamente sì. Ecco, come dicevi prima, la tua esperienza ti ha fatto attraversare stagioni molto diverse della musica italiana, no? E hai lavorato, come
1: sì.
0: dicevi, con tanti artisti e soprattutto con generazioni differenti. Volevo farti questa domanda: c'è qualcosa di quel mondo lì e di quel modo di fare musica con strumenti reali, studio, arrangiamento, quelle che sono le attenzioni ai dettagli, che oggi senti il bisogno di difendere più che mai?
1: Bravo, proprio questo, è proprio questo che io, diciamo, adesso con l'avvento dell'intelligenza artificiale, purtroppo siamo diciamo, sì. in balia magari di produzioni che si sente quando io la sento quando allora io voglio andare controcorrente. Infatti il nuovo singolo che uscirà a settembre è tutto completamente suonato, infatti farò il video col gruppo, perché voglio dare questo taglio proprio in direzione opposta di questa intelligenza artificiale, di questi brani costruiti a tavolino e ripetitivi, no? Voglio dare
0: certo.
1: proprio un proprio, perché la fortuna mia è quella di essere un musicista, di conoscere gente, amici che suonano molto bene, allora volevo sfruttare questa vena, hai capito?
0: Assolutamente, cioè, sì.
1: uso il computer
0: per
1: registrare, però poi è tutto suonato, è tutto
0: certo.
1: batteria, basso, chitarre, tastiere, tutto.
0: Ma guarda, dico anch'io, ben venga la tecnologia, ma rimanga quella che è il mestiere, no? Assolutamente.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: poi, come dicevi tu, arrivano brani anche qui da noi e si capisce che sono fatti con l'intelligenza artificiale, perché mancano di animo, mancano di sentimento.
1: Bravo.
0: Quindi si sente.
1: Bravo, bravo, bravo, esattamente questo che voglio. Cioè, allora io è come se facessi noi musicisti veri che facciamo musica vera, cioè non è che quelli che fanno i brani con l'intelligenza o quelli che fanno trap non sanno fare musica vera, però noi dobbiamo difendere il nostro patrimonio, cioè nel senso che dobbiamo fare musica suonata in un certo modo e poi la gente sceglierà qual è la musica che e gradisce di più.
0: Certo, certo. Ecco, come dicevi, ci sarà un altro singolo, è in previsione un album o a fine anno o nel 2027. Ecco, questi lavori avranno la stessa direzione di Flashback, avranno un filo conduttore. Che cosa ci dobbiamo aspettare, Antonio?
1: Sì, beh, il filo conduttore è musica suonata in un certo tipo.
0: Ecco.
1: Cioè suonata da musicisti con melodie italiane, capito? Con testi abbastanza, diciamo, su generi seri, cioè un certo spessore, però quello che il comune denominatore è la musica vera, cioè, capito? Cioè,
0: assolutamente. E ne abbiamo bisogno, Antonio. Guarda, bisogno.
1: Bravo,
0: assolutamente,
1: bravo.
0: Sì, assolutamente.
1: Va
0: sì.
1: Bene.
0: Okay. Io ricordo quando ero ragazzo con i vinili, chi aveva soldi comprava il vinile la sera intorno a un tavolo col bicchiere di vino, si ascoltava musica e si commentava musica. Era tutto così bello.
1: Sì, bravo, dai. Sta tornando questa cosa.
0: Speriamo. Noi ce l'auguriamo. Antonio, grazie per essere stato con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a te, sei stato gentilissimo.
0: Ecco, per averci raccontato questo ritorno, Flashback, come abbiamo detto, è un brano con cui riapri una porta importante del tuo percorso artistico e noi continueremo a seguire quello che verrà. Grazie ancora,
1: grazie.
0: E buon lavoro.
1: Saluto, ciao.
0: Grazie, ciao.

0: E cambiamo decisamente atmosfera e ci spostiamo nel rap contemporaneo. Il prossimo ospite è Ranzi e il suo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Cena di classe. È un brano che tiene insieme radici pop, contaminazioni funk, punchline, giochi di parole e riferimenti alla cultura pop, con un flow tecnico e un groove molto incisivo. Ranzi, all'anagrafe Andrea Randazzo, è un rapper autore cresciuto a Castellanza in provincia di Varese. Nel suo percorso ha scelto di stare lontano dai cliché del rap di strada, portando nelle canzoni esperienze reali, fragilità e temi sociali. Ha raccontato bullismo, lutto, paternità e violenza sulle donne, ma in Cena di classe mostra anche un lato ironico, provocatorio e molto tecnico. Ranzi, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba, è sempre un piacere.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qua.
0: Ciao, grazie a te. Cena di classe, questo è il titolo del tuo ultimo singolo che ci incuriosisce, ci ha subito incuriosito. Ecco, da dove nasce l'idea del brano e che cosa rappresenta veramente questa cena di classe?
1: Diciamo che è un modo di fare ironia sul fatto che la gente, quando inizia ad avere, non so come dire, sai, le persone che non ti considerano da anni,
0: sì,
1: poi stranamente inizia a essere un po' conosciuto, ti vedono in giro, vedono che fai il cantante e tornano tutti a dire: oh, invitiamoli alla cena di classe. Io ridendo ho fatto un'allusione dicendo: questi mi invitano alla cena di classe, ho due figli, vuoi pagarmi le tasse? Come per dire: non me ne è fregato niente dei miei figli, non me ne è fregato niente che nascono i figli, poi fai il cantante, ti vedono in giro a fare il rapper e tutti tornano a fare gli amiconi. Allora io, in maniera ironica, la butto a sorridere: ragazzi, ho due figli, ho da pagare i pannolini, non ho tempo, certo, per fare la cena di classe, nel senso,
0: certo,
1: modo simpatico di far capire alle persone come stanno le cose.
0: Certo, qui giochi molto anche con il punchline, incastri metrici, anche delle immagini surreali e riferimenti alla cultura pop. Ecco, però Ranzi, quanto lavoro c'è dietro una scrittura che deve essere allo stesso tempo tecnica e arrivare poi immediatamente a chi l'ascolta?
1: Ma allora, diciamo che all'inizio c'è stato tantissimo lavoro, soprattutto nei primi anni. Oggi, come sto facendo per dire sui social, che sto, ho lanciato un format che si chiama Tre Parole,
0: sì,
1: proprio per chi è interessato lo andrà a vedere su Instagram, per dire su TikTok, mi danno le parole di improvviso, quindi diciamo che a furia di allenarti è tutto allenamento, quindi non è che c'è chissà che, è più avere l'idea.
0: Mm-hmm.
1: Quando hai l'idea, io ci metto anche mezz'ora, un'ora a scrivere una canzone fatta bene, quando ho l'idea giusta,
0: sì,
1: e la base giusta, se no a volte sei forzi, puoi mettere su uno, due, tre mesi e vengono delle cagate. Si può dire.
0: Assolutamente sì. Ecco, la base richiama sicuramente le radici pop, ma c'è, come sempre, come in tutte le tue canzoni, una grande contaminazione, in questo caso una contaminazione funk. Quanto conta per te questo? Cioè sperimentare, soprattutto quanto conta il groove in una canzone?
1: Ma per me è tutto, infatti qua lo dico. Ho preso una direzione molto più funk perché ho trovato proprio la mia identità artistica in quello che mi piace fare dopo anni a sperimentare un po' il classico rap, hip hop, anche con sonorità un po' più pop, più happy, diciamo, un po' più quei ritornelli catchy. Però sono molto fan, per dire, poco fa ascoltavo in radio Purple Disco Machine, mi piacciono i The Colors, mi piace, come dicevate, uscire dal cliché del rap e portare un po' di positività.
0: Ecco.
1: E quindi aspettatevi venerdì il nuovo singolo Universale, molto, e molto, come si dice, funky pop. Però dove rappo nelle strofe, poi nel ritornello nuovo c'è una cantante. Mm-hmm. Che ho voluto regalare anche a chi mi ascolta, ai fan, anche un brano un po' per tutti, perché comunque i pezzi che faccio io spesso sono molto sì per tutti, ma sempre sul rap, invece per andare sul commerciale rap pop ci vuole anche la cantante femminile.
0: Certo. E questo hai detto uscirà venerdì questo.
1: Venerdì questo, e per me è la canzone più bella che ho mai fatto.
0: Ah.
1: Perché è veramente una canzone sull'amore, sul dolore, l'amore universale, una quelle cose che proviamo tutti, sia l'amore che il dolore, cioè quindi è una cosa che può accomunare tutti.
0: Ecco.
1: Io parlo sempre più di di amore che di dolore, cioè, certo. O di dolore ne parlo, ma è rinascita.
0: Beh sì, no? Poi ecco, in alcuni tuoi brani tu hai parlato di bullismo, di lutto, di fragilità, di paternità, di violenza sulle donne, però l'hai fatto sempre in questo modo, no? Il modo che arrivasse il più possibile alla gente, senza che poi rendessi, esatto, rendessi il brano pesante. Bene, a questo punto io venerdì devo ascoltarlo questo brano, quindi ti seguirò.
1: Mi fa piacere, mi fa molto piacere.
0: E oltre a questo singolo, poi si andrà a raccogliere tutto in un album, oppure c'è ancora da andare avanti?
1: Allora, io sono in una fase molto molto interessante, nel senso che questo venerdì esce il brano nuovo, sabato do una bella news, apro il concerto di Mondo Marcio a Roma, per i 20 anni di Mondo Marcio, di Solo un Uomo, il suo disco che l'ha reso celebre, perché tutti conosciamo Dentro una Scatola,
0: certo,
1: e mi permetto di dire che anche Mondo Marcio è uno di quei rapper che io stimo tanto, che racconta cose che non sono scontate, cioè Dentro la

0: il singolo, l'ultimo di Ranzi, ma già ci ha detto che venerdì ce ne sarà uno nuovo. Questo singolo conferma una scrittura personale capace di tenere insieme tecnica, ironia e identità. Ranzi, io ti saluto e ti ringrazio come sempre per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie Giulio, è sempre un piacere stare a Suoni all'Alba con voi.
0: E alla prossima.
1: Un abbraccio, alla prossima.
0: Ciao
1: Ranzi, ascoltatori.
0: Ciao Ranzi, alla prossima. Grazie. Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Radio Delta.
1: C'è un modo di raccontare l'amore che non ha bisogno di troppe parole. A volte basta una melodia, un ritmo e quella sensazione capace di arrivare direttamente dove deve arrivare. Ed è proprio qui che nasce All To You, il nuovo singolo di Mr. Pretty. Dietro il nome Mr. Pretty troviamo Davide Graziosi, DJ, producer romano che da anni percorre strade diverse all'interno della musica elettronica, passando dalla dance al psytrance fino all'electro house. Con All To You sceglie però di mostrarci anche un lato più intimo, note delicate, atmosfere elettroniche e un ritmo immediato accompagnano una vera e propria dichiarazione d'amore, il desiderio di affidarsi completamente a qualcuno senza nascondere emozioni e fragilità. È un brano che conserva tutta l'identità dance di Mr. Pretty, ma che questa volta utilizza l'elettronica per raccontare un sentimento autentico. E allora ascoltiamolo a suoni all'alba, Mr. Pretty, All To You.

Alba, oggi abbiamo attraversato come sempre storie musicali molto diverse. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a voi per l'ascolto e come sempre continuate a seguirci, continuate sempre a seguirci. Da Giulio Berghella è proprio tutto, buona musica e ricordate, suoni all'alba perché il futuro come sempre suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sinner resta in vetta al ranking ATP, ribacchina nuova regina mondiale. Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP nonostante sia ancora ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli US Open, precede proprio il trionfatore di New York, il tedesco Alexander Zverev, in testa alla race, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico Ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Cambiamo argomento. A ottobre torna Zing, a Rimini due giorni dedicati a innovazione e tecnologia. Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna ZNG, Zone of Innovation and Growth, l'evento di VAR Group dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alle persone. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Salvini revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati. Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Giornale Radio. Dall'estero. Ucraina, Tajani, l'attacco russo al confine con la Polonia è una provocazione. L'attacco al confine con la Polonia è un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi. Cambiamo argomento. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Schlein, è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa nazionale dell'unità, a Reggio Emilia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico Ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Tra le notizie del giorno. Sinner resta in vetta al ranking ATP, ribacchina nuova regina mondiale. Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP nonostante sia ancora ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli US Open, precede proprio il trionfatore di New York, il tedesco Alexander Zverev, in testa alla race, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Cambiamo argomento. A ottobre torna Zing, a Rimini due giorni dedicati a innovazione e tecnologia. Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna ZNG, Zone of Innovation and Growth, l'evento di Var Group dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alle persone. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Salvini revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati. Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Giornale Radio. Dall'estero. Ucraina, Tajani, l'attacco russo al confine con la Polonia è una provocazione. L'attacco al confine con la Polonia è un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi. Cambiamo argomento. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Schlein, è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa nazionale dell'unità, a Reggio Emilia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

sua bicicletta e ce ne andiamo

0: dipendenti.
1: E questa è la buona musica di On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Con voi sempre Daniele Dal Muto al microfono. Quest'oggi avremo anche un collegamento telefonico con il cantautore Davis Gardin, verrà a presentare il suo nuovo singolo, a fare uno scambio di battute anche sul suo nuovissimo album e tante novità direttamente dal

A soli 21 anni, Giada Lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Isabella Swinnerton featuring Gabilo, Stare con te, nuovo singolo pubblicato il 15 maggio 2026, un incontro artistico che racconta il desiderio di condividere emozioni e quotidianità con la persona amata attraverso una collaborazione intensa e coinvolgente.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenze e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato. C'è bisogno

I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità, con il preciso intento di emozionare nella maniera più diretta possibile. Anche il live act si inserisce in quest'ottica con una performance fortemente coinvolgente per il pubblico. Un ritorno alle origini della musica potente ed efficace. Ritroviamo Adonair con il singolo La gente che si bacia per le strade.

Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, rivelazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi. Arriva Don Air con il singolo Il tuo amore è dolore.

Ma la Milano dei Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso, Cristian Fusi, batteria e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Questo singolo in collaborazione con Jack La Furia.

0: all'umiltà di Edoardo Tincani, una canzone che parte da un'immagine semplice, una piantina, un po' di terra, qualche goccia d'acqua, è da qui che nasce il singolo di Edoardo Tincani pubblicato da Artisti Online, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Come vi ho annunciato all'inizio di puntata, ora giunge il momento di andare a conoscere un artista, lui è Davis Gardin, che vi presento perché è già collegato telefonicamente con noi. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Davis, allora Coconut Air è il singolo di cui parleremo oggi, facente parte già di un album, però diamo due battute verso la fine dell'intervista. Allora, è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, quindi in un'epoca in cui siamo costantemente di corsa e ossessionati dalla produttività, quanto è stato difficile, parlo a livello compositivo e mentale, fermarsi e tradurre in musica quella sensazione di leggerezza e di tempo sospeso di cui parli?
1: Allora, questa è una bellissima domanda. In realtà mi sento di dire che Coconut Air, questo brano specifico, l'ho scritto in poco tempo. Ero molto ispirato quel giorno, e parliamo di qualche anno fa. E come dici tu, è proprio una sensazione che ho cercato di bloccare nel tempo, proprio di questa giornata che avevo passato con questa ragazza che in realtà non conoscevo bene. E il brano parla anche di percezione, quindi quando noi guardiamo o comunque vediamo una persona per la prima volta, cerchiamo di idealizzarla in qualche modo, e vuoi o non vuoi, molto spesso il nostro idealizzare queste persone non è coerente con la verità,
0: esatto,
1: con quello che poi si dimostra essere.
0: Si dice l'apparenza inganna, no? Spesso vediamo una persona e ci facciamo un'idea, ma è sbagliata.
1: Esattamente, questa canzone parla proprio di questo, e quindi di come io avevo idealizzato questa persona qua, e poi invece si era rivelata tutt'altro. Però è una canzone che rimane comunque upbeat, un po' felice e un po' estiva.
0: Esatto, trasmette appunto questa sensazione di estate, di caldo e di felicità. Ecco, parlando proprio più in gergo tecnico, tu appunto descrivi Coconut Air come un piccolo frammento d'estate e un invito all'autenticità. Dal punto di vista sonoro e degli arrangiamenti, quali scelte hai fatto per trasportare chi ascolta esattamente in quella dimensione di luce e serenità?
1: Allora, cercando di mantenere qualcosa di, a me piace definire fresco in termini proprio di arrangiamento, cerchiamo sempre di tenere un tempo allegro, quindi già questo può aiutare molto, perché noi tendiamo ad associare anche con l'estate proprio il tempo delle canzoni, quindi se è qualcosa di un po' più allegro, di un po' più upbeat, come dicevo prima, lo associamo più a un periodo estivo, e quando invece cerchiamo di rallentare nel periodo invernale. È una cosa che ho studiato anche da poco ed è molto interessante, è proprio tutta questione anche di marketing.
0: Beh,
1: e
0: certo.
1: Quindi quando ci siamo ritrovati a fare l'arrangiamento di questo brano, intanto le percussioni sono molto leggere, non è una batteria standard, sono percussioni, diciamo. E abbiamo anche i fiati, perché la tromba alla fine dà molto estate, dà molto aria, sole, perché ci ricorda proprio un po' i paesi come può essere, non so, la Spagna, ma anche l'Italia. E quindi di base è stato quello l'idea, la radice, e da là abbiamo lavorato con una chitarra anche che è molto una chitarra molto leggera, nulla di complicato per l'orecchio, quindi da là questo è stato lo scheletro, e poi abbiamo fatto tutto il vestito attorno.
0: Beh, quindi un brano che è stato lavorato a tavolino, studiato, suonato, ecco, un sottolineo suonato,
1: sì.
0: Perché ad oggi volevo chiudere con questa domanda che mi piace fare quando ho davanti persone che suonano ancora e non si affidano totalmente a un PC. Tu Davis, come vedi oggi questo spostarsi, tra virgolette, dei musicisti verso la produzione totalmente fatta con intelligenza artificiale? Perché oggi abbiamo delle piattaforme che in 3 minuti neanche ti sfornano basi musicali e canzoni ben confezionate. Io in primis, essendo uno speaker radiofonico, evito come la peste di mandare in onda brani del genere, ma ti giuro che a volte mi scappano, ma perché non me ne accorgo da quanto sono perfetti. Ecco, cosa ne pensi tu di questa situazione?
1: Allora, anch'io la penso esattamente come te, c'è anche però da considerare magari l'altra faccia della medaglia, ovvero che può essere visto come una fonte di ispirazione per certi brani e certi momenti quando si è bloccati, però c'è proprio il rischio che diventi, che possa diventare qualcosa che proprio prenda il sopravvento sulla nostra creatività. Quindi io mi sono ritrovato, mi ricordo bene un paio di mesi fa, mi sono ritrovato a essere bloccato su un brano che stavo scrivendo, su un brano nuovo, e mi ricordo aver dato una specie di prompt all'intelligenza artificiale per sbloccarmi,
0: okay.
1: Ma poi una volta capito che quella, cioè la direzione che prendeva l'intelligenza artificiale era diversa dalla mia direzione, dalla mia natura artistica, ho chiuso tutto e ho riniziato da zero.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me gli artisti dovrebbero comunque tenere la loro la loro base, perché senza la loro base non sono nessuno, e secondo me la nostra unicità sta anche in quello. Quindi se noi usiamo l'intelligenza artificiale per provare a fare qualcosa che non partirebbe da noi, si sente. Il brano può essere anche un brano bello, però non
0: è
1: il nostro, un brano nostro.
0: Esatto. Io ho sempre detto, esatto, un utilizzo come vediamola come un arrangiatore, cioè io do all'intelligenza artificiale una canzone che ho fatto io, chitarra, voce, una linea melodica, e poi eventualmente me la faccio arrangiare. C'è chi non ha magari la possibilità di andare in studio con dei musicisti,
1: sì,
0: in quel caso mi va anche bene, l'idea è la mia, ma far tutto all'intelligenza artificiale e poi dire ho scritto una canzone, io credo che sia veramente la fine della musica. Davis, allora il tempo purtroppo è giunto al termine, prima di ascoltare Coconut Air, due battute veloci sul tuo disco, perché questa canzone è estratta da un album.
1: Assolutamente, è un album che è uscito a inizio giugno, metà giugno, si chiama Love Eventually, e in realtà parla di, sono 8 tracce, e queste tracce rispecchiano un po' la mia percezione sempre delle sfaccettature dell'amore che si possono avere, che sia in l'amore adolescenziale, quello un po' proibito, quello un po' a distanza, e sono tutte esperienze un po' sulla mia pelle che ho fatto durante questi anni, e quindi sono molto soddisfatto del lavoro e spero che vi possa piacere, insomma, all'ascolto, ecco. Quindi questo è Love Eventually.
0: Perfetto, Davis, allora io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Prima di lanciare il brano, dei contatti veloci social da dare chi ci sta ascoltando per approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, io mi salvo sempre come nome e cognome, quindi sono Davis Gardin, sia su Instagram che su Facebook, oppure tutte le piattaforme di streaming come possono essere Spotify, Apple Music, c'è gente che usa YouTube, nulla in contrario, quindi anche su YouTube mi trovate così, quindi solo nome e cognome, Davis Gardin.
0: Perfetto, Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e ci ascoltiamo Coconut Air. Grazie per essere stato ad On Air.
1: Grazie a voi. Well,

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico Ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Tra le notizie del giorno. Sinner resta in vetta al ranking ATP, ribacchina nuova regina mondiale. Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP nonostante sia ancora ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli US Open, precede proprio il trionfatore di New York, il tedesco Alexander Zverev, in testa alla race, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Cambiamo argomento. A ottobre torna Zing, a Rimini due giorni dedicati a innovazione e tecnologia. Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna ZNG, Zone of Innovation and Growth, l'evento di Bar Group dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alle persone. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Salvini revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati. Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Giornale Radio. Dall'estero. Ucraina, Tajani, l'attacco russo al confine con la Polonia è una provocazione. L'attacco al confine con la Polonia è un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi. Cambiamo argomento. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Schlein, è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa nazionale dell'unità, a Reggio Emilia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

Sebastiano Salemi, cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli, fino ad arrivare al suo primo album Sentimenti ed Emozioni. È uscito il 21 agosto e arriva con questo singolo Shabby Cassaway, una canzone ironica, leggera, coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

E chiudiamo con White Mask, progetto musicale nato nel 2025, ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave degli anni 80 e a formazioni simbolo di quella stagione come The Cure, Depeche Mode, New Order e Bauhaus. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspettive.

E si conclude questo primo appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare i nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto ed entrate nel mondo della promozione discografica italiana. Detto questo, appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei

droga ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Callas geopolitica e clima ci spingono ad avere più rompighiaccio nell'Artico. L'Unione Europea ha bisogno di più rompighiaccio per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una conferenza stampa al termine del vertice sull'Artico a Rovaniemi, in Lapponia. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico Ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Cambiamo argomento. Sinner resta in vetta al ranking ATP, ribachina nuova regina mondiale. Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP nonostante sia ancora ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli US Open, precede proprio il trionfatore di New York, il tedesco Alexander Zverev, in testa alla race, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra le notizie del giorno. A ottobre torna Zing, a Rimini due giorni dedicati a innovazione e tecnologia. Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna ZNG, Zone of Innovation and Growth, l'evento di Var Group dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alle persone. Cambiamo argomento. Immigrazione, Salvini revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati. Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Giornale Radio. Dall'estero. Ucraina, Tajani, l'attacco russo al confine con la Polonia è una provocazione. L'attacco al confine con la Polonia è un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione, per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai!
12: settembre.
13: Siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Dimensione Radio, Dimensione Delta. Giovane.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Callas geopolitica e clima ci spingono ad avere più rompighiaccio nell'Artico. L'Unione Europea ha bisogno di più rompighiaccio per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una conferenza stampa al termine del vertice sull'Artico a Rovaniemi, in Lapponia. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico Ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Cambiamo argomento. Sinner resta in vetta al ranking ATP, ribacchina nuova regina mondiale. Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP nonostante sia ancora ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli US Open, precede proprio il trionfatore di New York, il tedesco Alexander Zverev, in testa alla race, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra le notizie del giorno. A ottobre torna Zing, a Rimini due giorni dedicati a innovazione e tecnologia. Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna ZNG, Zone of Innovation and Growth, l'evento di VAR Group dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alle persone. Cambiamo argomento. Immigrazione, Salvini revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati. Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Giornale Radio. Dall'estero. Ucraina, Tajani, l'attacco russo al confine con la Polonia è una provocazione. L'attacco al confine con la Polonia è un altro segnale della Russia che dice attenzione, non aiutate troppo l'Ucraina. Poi loro dicono che l'attacco era contro treni che portavano armi. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo slam. Alexander Zverev si prende anche New York. Dopo il primo titolo slam vinto al Roland Garros, il tennista tedesco mette in bacheca il primo US Open della carriera battendo Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo americano. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Pronto?
2: Sì, pronto. Le cozze gratinate.
3: Prego?
2: Per l'ordine.
3: Ordine? Quale ordine, scusi?
2: Delle cozze gratinate.
3: Cozze gratinate?
2: Cozze, mitilli.
3: Ma noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
2: E chi le ha ordinate?
3: Come so io?
2: Che facciamo, mo? Le buttiamo?
3: Ma scusi, ma lei chi è?
2: Supermarket.
3: Io non la conosco.
2: Quindi le
3: non ho capito.
2: Le diamo a qualcun altro, casomai.
3: Che ne so io?
2: Vabbè, peccato. Sono buone.
3: Arrivederci.

Gratinate, incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, ce n'è per tutti, ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello.

0: giocherai.
1: E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno, disperato, chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando, senza saperlo, la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no? In merito a questa storia dei cocci.
0: Che roba è?
1: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
0: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
1: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così.
0: Ma di che cosa parla?

0: Concorsi di bellezza, ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok. La Miss si è fatta avanti sorridente, sfilando al centro del palco e verso il pubblico, prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama, ma Paraguay, facendo quindi riferimento ad un'altra partecipante, Cecilia Romero. Le immagini, ormai diventate virali sui social, mostrano il momento di gloria di Isamar Herrera, che una volta resasi conto dell'errore è tornata al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panamense, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
1: Io ho vinto, magari.
0: Non lei, quella che faceva la sfilata.
1: No, non per niente io.
0: Chi ha vinto?
1: Che ne so io.
0: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
1: No, non lo so.
0: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
1: Non lo so.

0: Radio Delta.
1: E questo è il Supermarket Show con voi Daniele Dal Muto al microfono. A breve scopriremo quale sarà l'album che abbiamo deciso di recensire questa settimana.
2: Guardaghi, che tal?
3: Non sarà la prima.

mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato, faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole, so che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

0: all'interno.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
1: No, io non sono, non ne capisco.
2: Per la, per il disco della settimana, l'album.
1: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
2: Ah, quindi
1: ieri sera mi hanno dato sto fastidio.
2: Allora potrebbe provare a accendere la radio, casomai.
1: Io non lo so, ora lo devo dire al, lo dica al dottore.
2: Ecco, senta col dottore che a volte, per quanto riguarda anche la frequenza, potrebbe fare qualcosa.
1: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata, perché io questo non ne capisco.
2: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
1: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
2: Ah, allora guardi, provi a fare così, le con piccolo.
1: No,
2: con...
1: io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
2: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
1: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
2: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
1: Prego, prego.
2: Ed il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo, con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi è la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata.

0: sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
1: Di che sta parlando?
0: No. Di Mamma Mia.
1: Ha sbagliato numero?
0: No, quella degli ABBA.
1: No, no.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: Mollano.
1: Pronto?
2: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino, lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
1: Di che?
2: Di questa sparizione.
1: Sparizione?
2: Esatto.
1: Io non ho visto nessuna sparizione.
2: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene, no, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
1: Ah, non so, da dove?
2: Vicino...
1: Da questa casa qui?
2: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
1: Ah,
2: hanno...
1: A me non è sparito niente.
2: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
1: No, non ho presente, perché io non è che giro.
2: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
1: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
2: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
1: Sì, loro...
2: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
1: No, io non conosco nessuno.
2: Ah, lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
1: No, no.
2: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
1: No, perché io non dico, quindi.
2: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie per te.
0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana oggi lunedì con ovviamente il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi c'è Alberto Dragoni, componente del gruppo musicale dei Mavericks, che intanto vi presento. Alberto, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie mille.
0: Ciao Alberto, tu saresti, ciao. Scusa ti faccio questa domanda, cantante, chitarrista, che figura?
1: No, io sono il batterista, il drummer.
0: Il drummer dei Mavericks, questa band con questa sonorità molto molto roccheggiante, particolare, ed è una benedizione quando in radio arrivano delle canzoni del genere, visto poi comunque quello che ad oggi arriva nelle radio degli italiani, ma non entriamo in polemica. Allora Alberto, voi oggi presentate Mavericks Radio, dunque con questo brano voi entrate a gamba tesa contro i sorrisi finti e le pose di plastica che sembrano dominare ovunque oggi. Questo brano è un vero e proprio manifesto di ribellione. Quanto è difficile oggi mantenere questo spirito sporco e vero in un mondo musicale che spesso preferisce la perfezione?
1: Allora Nico, il nostro cantante, che è poi la persona che scrive lyrics dei brani, ha voluto proprio fare un brano su questa parlando di questa ipocrisia un po' che regna sovrana nel mondo in generale, ma soprattutto nel mondo della musica, nel senso che sì, bravi, belli, poi però ciao, nel senso, purtroppo spesso c'è, soprattutto in questo paese, ma non voglio comunque entrare in polemica, no, come ti dicevo prima.
0: Stiamo al telefono tre ore, così è normale.
1: C'è molta ipocrisia, vanno sempre un po' avanti gli amici, è un modo di fare molto, molto italico, ecco, conosco questo, faccio quello, amico mio, cugino mio, e infatti noi suoniamo così solo all'estero, praticamente. Perché
0: c'è molta più meritocrazia all'estero sulla musica rispetto che in Italia.
1: Non è che voglio fare l'esterofilo a tutti i costi, perché poi sai, io amo questo paese, però sì, oggettivamente sì, mi spiace dirlo, ma sì. E questo era un po' un brano, uno sfogo un po' in questo senso.
0: Ma sai che forse, come hai detto tu prima, cioè l'Italia si appoggia molto l'arte

0: sulle conoscenze, quindi questo vale per tutti gli ambiti artistici. E quelli che ce la fanno perché sono bravi sono delle mosche bianche, diciamo questo. Invece all'estero spesso e volentieri si trova, forse la gente ha un altro tipo di mentalità, non lo so, ragiona diversamente, ma però è brutto. Sarebbe bello insomma poter dire la propria anche nella propria terra di origine.
1: È brutto dover fare sempre così tanti chilometri per fare dei bei concerti.
0: Vabbè, però la soddisfazione poi del palcoscenico ripaga sempre tutto.
1: Sì, assolutamente, okay. Assolutamente. Infatti li facciamo sempre molto volentieri.
0: Ascolta Alberto, il pezzo trasuda l'urgenza tipica del cowpunk. Oltre all'energia pura, cosa rappresenta per voi la frequenza Mavericks rispetto al rumore bianco che sentiamo in radio?
1: Noi facciamo un genere che abbiamo scoperto poi essere cowpunk, in realtà, nel senso che pensavamo di aver inventato qualcosa, invece non è vero. Nel senso che abbiamo detto facciamo un po' di punk, siccome Nico, cantante chitarrista, è anche molto legato al country, è venuto fuori un po' questo blend di questi due generi e ci è piaciuto subito. Abbiamo detto wow, siamo forti, sembriamo un po' Social Distortion, però una cosa ancora un pochino più. Ma poi abbiamo scoperto che cowpunk esiste dagli anni 80, quindi alla fine non abbiamo assolutamente
0: fatto una rivisitazione, diciamo, in chiave più contemporanea.
1: Ma non lo sapevamo.
0: Okay.
1: Sì, esatto. Sì. L'abbiamo riproposto con suoni un pochino più moderni e...
0: Questo sicuramente vi ha dato quella possibilità appunto di far la differenza nel palcoscenico musicale. Oggi purtroppo siamo invasi adesso da, prima si diceva col computer tutti possono fare musica, adesso oggi con l'avvento dell'intelligenza artificiale anche la nonna può fare una canzone, pubblicarla su, e questo sta creando una confusione assurda e insomma non so come andrà a finire. Io mi auguro che arrivino a gamba tesa, perché purtroppo non so se ti è capitato di ascoltare ultimamente YouTube ad esempio, YouTube Music, ogni due brani ne arriva uno di quelli, e sta cosa fa schifo.
1: Ma penso che, anzi non lo penso, che anche nel mainstream italiano ormai molti brani siano scritti, io più che altro lo spero, nel senso che sì, l'intelligenza artificiale, prima esatto i computer aiutavano a scrivere musica, adesso l'umano aiuta il computer a scrivere musica.
0: Esatto, siamo arrivati
1: a una cosa abbastanza trash. Però devo dire una cosa, noi non usiamo nessun marchingegno strano, noi ci mettiamo sul palco senza neanche il click, senza basi, suoniamo, siamo in tre e facciamo musica un po' come si fa
0: alla vecchia
1: perché è così e basta.
0: Ecco, cioè, la musica è quello, ragazzi, cioè la musica esatto. Non è la vecchia o la nuova, fare musica vuol dire esatto, prendere uno strumento e suonare, esatto, quindi
1: esatto.
0: È oggi che non si fa musica, e chi la fa in quel modo è convinto di essere un musicista, e questo sta veramente creando confusione.
1: È un cantante esatto. Che canta con l'autotune, che come se io suono la batteria con sotto la base della batteria, che dice vabbè grazie a cazzo, cioè vabbè
0: Alberto, allora, questo è un discorso che magari affronteremo in un'altra occasione.
1: Infatti, stiamo toccando tutti i tasti dolenti uno dietro l'altro,
0: esatto. Concentriamoci su di voi, Alberto. Prima di ascoltare il vostro Mavericks Radio, dei contatti social dove potervi trovare sul web?
1: Ma guarda, allora noi siamo su tutti i social standard, quindi siamo su Spotify, basta scrivere Mavericks, mi raccomando con la X, siamo su Instagram Mavericks_cowpunk, siamo su, forse anche su Facebook, anche se ormai Facebook non lo usiamo più molto, però siamo su TikTok addirittura, sempre con Mavericks con la X, cowpunk, e basta. Beh, su YouTube Mavericks,
0: Spotify, insomma,
1: che ci trovate,
0: esatto.
1: Spotify, tutti,
0: si aprirà
1: tutto.
0: Il vostro mondo. Alberto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, salutaci ovviamente gli altri componenti dei Mavericks, e a questo punto con un immenso piacere ci ascoltiamo Mavericks Radio. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a te, ciao a tutti, ciao.

0: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
1: Come?
0: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
1: Ma che bello!
0: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
1: Ma che bello! Cos'è?
0: No, stiamo leggendo la favola.
1: Ma che favola?
0: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
1: Ma cosa c'è? Chiama me?
0: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
1: Ma va di qua, che deve dire, va.
0: I nipoti glielo dicevano sempre:
2: nonna, hai del verde in bocca.
0: E lei, serafica:
3: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
1: Non ho capito.
0: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
1: Io non ho capito e non mi interessa.
0: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
1: Io non ci capisco niente di queste cose.
0: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
4: apra pure la bocca, signora.
0: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
2: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
1: Vieni a chiedere a me che ho 84 anni, se puoi di dire cosa vuol dire.
0: Cioè, lei non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
1: No, no.
0: Ma come ha fatto la signora ad averlo? Per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale?
1: Sì.
0: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
1: Non so niente.
0: Ah, non lo conosce?
1: No, no.
0: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
1: Ma dove era? Per il mio...
0: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
1: Non so niente.
0: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
5: Ma che cosa?

0: Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM. Dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Tra le notizie del giorno. Callas geopolitica e clima ci spingono ad avere più rompighiaccio nell'Artico. L'Unione Europea ha bisogno di più rompighiaccio per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una conferenza stampa al termine del vertice sull'Artico a Rovaniemi, in Lapponia. Cambiamo argomento. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Tra le notizie del giorno. Sinner resta in vetta al ranking ATP, ribacchina nuova regina mondiale. Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP nonostante sia ancora ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli US Open, precede proprio il trionfatore di New York, il tedesco Alexander Zverev, in testa alla race, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Cambiamo argomento. A ottobre torna Zing, a Rimini due giorni dedicati a innovazione e tecnologia. Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna ZNG, Zone of Innovation and Growth, l'evento di VAR Group dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alle persone. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, oggi parliamo di

questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto: le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero, e per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere abbagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.

L'estate sta finendo, ma la musica che l'ha accompagnata continua a suonare. Benvenuti a Indie Music Like, la Top 100 Estate, la nuova striscia radiofonica dedicata alle 100 canzoni che hanno segnato questa stagione della musica indipendente italiana. Un viaggio attraverso artisti affermati, nuove voci, collaborazioni sorprendenti e quei brani che settimana dopo settimana hanno trovato spazio nelle radio, nelle playlist e soprattutto nelle nostre giornate. Cominciamo con le prime 20 posizioni della Top 100 Estate e, come ogni classifica che si rispetti, partiamo dal basso per salire fino alla vetta. Cominciamo! Cominciamo. Ed apriamo con la posizione numero 20, dove troviamo il mago del gelato, Batticuore, un titolo che sembra fatto apposta per accompagnarci dentro la musica di questa classifica. Alla numero 19 una collaborazione che mette

E rientriamo con la posizione numero 16 che vede Senza Cri con Notte Selvaggia. Alla posizione numero 15 Golden Ears con Lucky Taz. Al gradino numero 14 troviamo Cioffi con Carmela. E continuiamo a scalare la nostra Indie Music Like Top 100. Alla 13ª posizione troviamo una coppia decisamente esplosiva, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, due nomi che arrivano da mondi musicali differenti e che si incontrano in questa Top 100.

E siamo alla numero 12, altra collaborazione di grande richiamo, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, due voci protagoniste della musica italiana contemporanea, insieme a un brano dal titolo semplice e diretto. E siamo a un passo dalla top 10, ma prima la posizione numero 11, dove troviamo Francamente con Cattedrale. E adesso ci siamo, entriamo ufficialmente nella top 10 della top 100 estate. Alla numero 10, prima stanza a destra con L'unico ricordo.

Posizione numero 9 troviamo Giuse Delizia con Super Giù. Noi però da questo momento andiamo soltanto su e raggiungiamo l'ottava posizione, una collaborazione molto particolare.

ascoltare Edda con la featuring di L'Amante, il brano Ezechiele, e si piazza la numero 7 Dito nella piaga con Businessman, una delle protagoniste della scena musicale italiana contemporanea, entra così nelle prime 10 posizioni della nostra classifica estiva. E siamo alla numero 6, a un passo dalle magnifiche 5 troviamo I Ministri con Gente che si ostina a vivere. E siamo arrivati alle 5 posizioni più alte di questa prima puntata di Indie Music Like Top 100 Estate. Gli ultimi 5 brani che ci separano dalla vetta. E allora iniziamo dalla numero 5, dove troviamo Fra Quintale con Aranciata. Alla posizione numero 4, Anna Castiglia con Mirò. Manca davvero pochissimo alle 3 canzoni più alte della classifica. Ci siamo, è arrivato il momento del podio. Medaglia di bronzo, posizione numero 3 per Laila Labash con California Mediterranea, un titolo che racchiude già due mondi e due immagini.

E adesso rimane soltanto una posizione, quella più importante, la numero uno. E in cima alla Indie Music Like Top 100 estate troviamo un incontro artistico decisamente importante. Vinicio Capossella, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philok e Femme Fatale, tutti Bodyguard.

si alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: e con la numero 1 si chiude questo primo appuntamento con Indie Music Like Top 100 Estate. Abbiamo cominciato il viaggio attraverso le 100 canzoni della stagione, partendo dalle prime 20 posizioni, attraversando generi, generazioni e modi diversi di raccontare la musica italiana. Ma naturalmente siamo solo all'inizio. La Top 100 Estate continua e nel prossimo appuntamento scopriremo nuove posizioni, nuovi artisti e altri brani che hanno lasciato il segno in questa stagione. Da parte mia, grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare la musica, continuate a cercarla e soprattutto continuate a lasciarvi sorprendere. Ciao ciao a tutti, alla prossima!
1: Voglio una bodyguard, voglio due, tre bodyguard, anzi quattro bodyguard, sette bodyguard, dieci bodyguard, tutti bodyguard, sono un bodyguard.
2: Per la mia santità.

0: giovane.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM. Dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione. Cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Tra le notizie del giorno. Callas geopolitica e clima ci spingono ad avere più rompighiaccio nell'Artico. L'Unione Europea ha bisogno di più rompighiaccio per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una conferenza stampa al termine del vertice sull'Artico a Rovaniemi, in Lapponia. Cambiamo argomento. Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto. Blocchi stradali contro i licenziamenti. È scattata la protesta dei lavoratori dell'indotto e dell'appalto dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Le sigle sindacali metalmeccaniche FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, iniziato alle ore 9 di oggi e con termine previsto per le 7 di domani. Tra le notizie del giorno. Sinner resta in vetta al ranking ATP, ribacchina nuova regina mondiale. Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP nonostante sia ancora ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli US Open, precede proprio il trionfatore di New York, il tedesco Alexander Zverev, in testa alla race, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Cambiamo argomento. A ottobre torna Zing, a Rimini due giorni dedicati a innovazione e tecnologia. Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna ZNG, Zone of Innovation and Growth, l'evento di VAR Group dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alle persone. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Roma 4 su 4. Malen e Pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Giampiero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Daniel Malen, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Dall'estero. Cina, portavoce esteri allarmismo ostacola solo la governance globale dell'IA. L'allarmismo, il confronto e la competizione esasperata non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, e ciò non è nell'interesse di nessuno. Lo ha affermato oggi il portavoce del Ministero cinese degli esteri, Guo Jiakun. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Tra le notizie del giorno. Callas geopolitica e clima ci spingono ad avere più rompighiaccio nell'Artico. L'Unione Europea ha bisogno di più rompighiaccio per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una conferenza stampa al termine del vertice sull'Artico a Rovaniemi, in Lapponia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici. Prossimo appuntamento domani mattina.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

Più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

solo noi. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Roma 4 su 4. Malen e Pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Giampiero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Dall'estero. Cina, portavoce esteri allarmismo ostacola solo la governance globale dell'IA. L'allarmismo, il confronto e la competizione esasperata non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, e ciò non è nell'interesse di nessuno. Lo ha affermato oggi il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Guo Jiakun. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Tra le notizie del giorno. Callas geopolitica e clima ci spingono ad avere più rompighiaccio nell'Artico. L'Unione Europea ha bisogno di più rompighiaccio per navigare nell'Artico. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una conferenza stampa al termine del vertice sull'Artico a Rovaniemi, in Lapponia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

fonte guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4. Male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4. Male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4 su 4. La squadra di Giampiero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donny O'Malley, che proprio nello stadio Granata si presentò con un gol al campionato italiano, e Niccolò Pisilli. Tra le notizie del giorno. Dalla Champions al campionato, il Como vince ancora, 2-1 al Parma. Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi così tra le prime della classe. Cambiamo argomento. Mezzola eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Unione Europea. L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Tra le notizie del giorno. Poste sale al 66,6% di TIM, dopo l'Opas partirà l'integrazione tra le aziende. Poste Italiane sta valorizzando TIM in un progetto ambizioso, del quale gli investitori hanno saputo cogliere portata e strategia. Lo ha sottolineato in un'intervista al TG Poste Lad Matteo Delfante, manifestando soddisfazione per la chiusura della prima fase di adesione sull'Opas, conclusa con Poste Italiane al 66,6% del gruppo di telecomunicazioni. Cambiamo argomento. Report Banca del Fucino sui bond Unione Europea sotto pressione, cresce il rischio Francia. Da alcune settimane gli investitori internazionali guardano con crescente preoccupazione all'andamento dei mercati obbligazionari. Dalla fine di luglio, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato di numerosi paesi hanno registrato aumenti significativi, riflettendo una combinazione di fattori. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo

certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, popponi, cornuti alla che. Tutto loro gustato d'anzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. A ricetta di Ciccirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ce l'hanno i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce tenne visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo ce leva una croce.

sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna poco. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che a maxi processi eravato più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozza vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe uccile, gradito campario, pulito caffè. Ah, che bello caffè.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky pronti per misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà lo stesso. Il presidente ucraino non ha tuttavia confermato l'affermazione di Donald Trump secondo cui Mosca e Kiev avrebbero concordato di non colpire le infrastrutture energetiche. Tra le notizie del giorno. Schlein, la sinistra tenga insieme diritti sociali e civili. La sinistra deve tenere bene presente che i diritti civili e i diritti sociali sono inscindibili. Sbaglia chi li mette in gerarchia tra di loro. Cambiamo argomento. Roma 4 su 4. Male nei pisilli stendono il Torino. La Roma fa 4.